essere Madrid. Il giornale delle magalline facevi l'uomo essere Madrid. L'avevo imparato di mangiare vernale, chi sei gallina del cicerone. L'avevo imparato di mangiare vernale, chi sei gallina del cicerone. Cicerone la voi, si buoni bella. Cicerone la voi, si buoni bella. Ci sono nella tenevano un culo che pareva un governatore.

0: una fuia di risotto a monnella, che te non pensi di giocare bella. Si c'è una bella me, si può di bella. Si c'è una bella me, si può di bella.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Gilda Mignonette. O paese do sola.

Cundandarandì, caipiglie toronga, cundandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio, cundandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

sa buschellira, oi mamma giorno, con danderandì, trovate manate, con danderandò. Si voglio brasire una volta picciamo, sto dopo un piero con danderandà, si voglio brasire una volta picciamo, sto dopo un

bestio bella, una bestio bella. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato un millo con dandarandà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Mario Merola. Arretirata.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama Tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Gabriele Vanorio. Com'è andata a Napoli?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

girl guardano mar, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

Ogni giorno cambia un fiore e lo appunto in batto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai messo da una panzea. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire belle fate, che ti frega, non importa.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: nostro amor, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor, il ricordo del nostro amor.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Pasquale Amato, Serenata Napolitana.

0: posso più.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 4 e 3 minuti.
2: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno.

sette cormigli stio paese, la si dovrò una sembra accise. E rispondete a già pazienza scusa, ma tenga innamorato sto paese. E rispondete a già pazienza scusa,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, com facet mammata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Armando Gil. O 4 maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, scomunicato.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marino Marini, na voce, na chitarra.
2: Scusate se mi fermo qui a Pontoro con questa rocchia quattro scombinate.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nino D'Angelo, Notto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Nunzio Gallo, Anamanera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

vicino, facessi musica frontiera.

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è novità. Non poterò che me ha

sardina con sta parata, capo Valenti, capo Paquina. Carambè, voglia canzone più appassionata, più belle ambite, canta da me.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Maria Paris, Doe Paravisa.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Mario Abate. Nasere maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Gabriele Vanorio. Te voglio ben assai.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli, o solo mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano. O marinariella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate. Palomma.

aquella carciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannavo, mi è

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Alberto Berri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Santino Tedone Pippo Caruso. Serenatella Shue Shue.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Oliver Fonsi. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Isa Landi, T'ammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata dal caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia-Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
4: Achille Togliani, tu si tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mirna Doris, su Namare Chiara.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ebe de Paulis, coro forastiere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Gilda Mignonette. Regina.

0: canzoni napoletane. Ogni volta manna amore te.
1: Giuseppe Di Stefano. I ma ricordi Napoli.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriella Ferri, Nasera e Maccia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate, Omari Margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Teddy Reno, stat vicino a me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento. Gabriele Vanorio. Tarantella.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi fa con me.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma stata l'antella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata, si può, chi

e samba sì, ma smuovi gamba sta samba bella, e samba sì, la palla pura sta Luciana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio, che chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Il centrodestra appoggia la richiesta di grazia, come Tajani, leader di Forza Italia.
3: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
2: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti militari e infrastrutture. Teheran per risposta ha colpito basi americane nei paesi del Golfo e ci sarebbero morti in una base in Kuwait. Mondiale di calcio, Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
5: Santino Tedone, Pippo Caruso, Usu Spir.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Sto occhio nero impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un candeniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre un cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, sei una

0: O ragionier non riesce a ragionare. O cantonier sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho bocca rossa che sfizzi ed vasa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Sei una bontà. Sospira e fa. Sei una bontà. Sospira e fa. Sei una bontà.
1: Giuseppe Di Stefano. Dice d'incillo voi.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

grande e tanto che non so più meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, coppe tavola si fa. Capo

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Lina Sastri. Mie Zalie.

0: Che certi voti pensi che potevamo sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevamo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Aurelio Fierro, N'accordi in fa.

la tua poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: è nato poco stracco.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

Boli, boli, boli, boli, boli, boli.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Claudio Villa. Sospiran.

0: Mario Pasqualillo, Pina alla Mara, Dringate, Dra.
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
1: Sto cuore carme.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa più.

0: sono giovane e fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: diventato un bello soldato. Si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanelli dall'acqua si gela.
0: Si mastiene da un poco Carmela, da un poco Carmela, da un poco Carmela. Mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurano non è cosa.
0: A bocche. E mo fornisca sta ferma e ti sposa.
1: Capurano non è cosa perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: A bocche.
1: Perché?

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella, entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nusayr, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
2: Aurelio Fierro, Vorria.

0: fai bagni qua certissimo.
1: Non mi parti domani.
0: Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, grazie. E sa mucca signor. Ya, ya. E allora poi.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Merola, Nammurati te.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Miranda Martino, Lillì Cangi.

0: Sandelis turba.
1: Nino Fiore, Umare Nariella.

0: Radio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate,
2: Viena Manzuonna.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Luigi Infantino. Dici tancella buia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella

0: nel New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
3: Mario Lanza, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano, resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di sabato ancora caratterizzata da caldo intenso sull'Italia, soprattutto al centro-sud, valori massimi diffusamente oltre i 35-36 gradi, ma sulle aree interne si toccano anche i 40 gradi e si superano specialmente sulle zone interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. Avremo ancora qualche temporale sabato pomeriggio al nord, specialmente su Alpi e Triveneto, e poi in estensione verso sera anche a parte dell'Emilia-Romagna. Sarà invece ben soleggiato sul resto d'Italia, con una domenica che vedrà ancora della variabilità al nord, con un primo calo delle temperature. Sarà invece ancora molto caldo al centro-sud, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Mario Abbate, tutta per me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

fanciullo. Ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente.

0: Buona permanenza!
1: Canzoni napoletane, anima e cora.
2: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
3: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
2: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore, 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi, domenica e soprattutto lunedì atteso un calo termico. Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informato.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giulietta Sacco.
2: A tazza
1: e caffè.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuni Russo, a più bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Olimpia lucente, come facette mamma.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tullio Pane, Pusilla Canzantimenta.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Antonio Basurto. Mandolinati sera.

si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Mena Steffen, pusillache a di rosa.

0: Canzoni napoletane e stelle Napoli.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere tu pota bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma sta t'attienta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carapone schiavona. Vattenna, tu sei prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a giaga.

0: Se tu mi circoscusi questo incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti va bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico, cassati.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e o poche luna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Maria del Monte, Ubilush.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: c'è tu, che un dolce rommela.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Lanza, Maria Marì.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, a speranze di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Silvana Martino. Clementina Santa Fe.
3: Villanzo. Mascalzo. Va, va.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio. Voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ugo Calise. Scapricciadiel.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Renato Raschel. Tu voglio bene tanto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Claudio Carluccio, Commo zucchero.

che na da bocca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: sola.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 16. In punto.
2: Alfredo Bascetta, Oro Lucchiagnara.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: In Alamara, l'albergo e l'allegria.

una cosa grande su me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa

lei sta con me, la mette in quel latte. Da pavista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, il fotò, ma con la nuota. Ma anche questa va a vedere, è una cosa da schiattare. E invece per dispietto voglio fare, voglio fumare. E quale sport?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Desideri e Sul.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: GG di Giacomo. Pigliate una pastiglia.

0: bicarbonato, borotal che semellino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un mezzo di trevino e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah, pigliate una pastiglia, sienta a me.
2: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracine.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Abate.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Romano Zanotti. M'sombriagati sul.

0: Roberto Ciaramella. O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dire? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non voglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnolato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in una pare e guanta, 63 mutande, 2 sciarpe crespecine, una pette musulline, 2 pare giardini, 6 tazze e 6 bicchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, 2 libri di grill, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lanzola, in una sputarola, una gonna la bagna, non lavati vestagna, Mariam. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, la mia roba a mano a te e non la voglio chiudere. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglia tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, 2 ruote mulignane, 3 chili figu secca, 63 bistecca, 50 susamilla, 6 mattera fanilla, 60 capituna, una cascia maccaruna, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili cefarotta, 2 scatole biscotta, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialla, Mariam, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte e non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciolella, ciò che m'hai regalato te lo do. Ma basta che fornisci la sovella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessa morire accita ti a te ritornerò. Perciò tu donna, ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti, credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, lo quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, 2 specchie e 2 scuvette, 3 posta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, sapone, saponette, nucate e nuvasette, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardate avanti a rete, una paglia, un cerotto, su bello candelotto, Mariam, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
0: Roberto Alagna, Maria Marie.

va a trovare una cacciaporta e andiminata per la fache. Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me. Ma cascia mi necessita, ho forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritta Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buon'anime e fisofia. Non c'è il recapillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

sono ricordi che in gattaforto solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca truanna na caccia forte, ma qua cacciere c'ho vagati, certe reliquie, certi cimeli, che piena poro bonno sparì, son Casimiro martire, sta caccia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio, e un fracchisciato

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Toni Astarita, portata la Stirrosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina l'amara, a Gammasella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tullio Pane, voce notte.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Silvana Martino, A tazza e caffè.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, canzona appassionata.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mena Steffen, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Arturo Testa e Gianni Monese, Accarizzami.

0: Gennaro Amato, Usciobre Riffimmana.
1: Stanno arraggiate femmine e che sto sacci già, sono tutto contro l'uomo e vanno scioperà, tanto figliolo di

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove

di più buona è trovata, è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada, stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Sta stagli dice mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormiente, ma pare a strega che ben vinta. Nata fuori c'è mia, sempre ad un arbus. Spenna tutte i giorni e le piace lusso. Poi si mette l'occhio, faccio musso, ma pare un poparuolo verde e russo. A nata fuori è andata mia, mia moglie mi è la strada, ma pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, ma pare una carciofola spannata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ha ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'ova e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, accresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena è vrita, sembra aprire se è currita, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Bruno Venturini. Forturella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taglioli. Che lalla!

0: E chiamo magari, stiamo contento, dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa, ma di a te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Amedeo Pariante. Addio, mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gloria Christian, Desideria e Sola.

Tutto maricela, tutto procela, si batte e canta, da caccia e pericola. C'è sta la femmina, gangando all'ombra, che chiama all'ordine e poi fa morire.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Corangrada.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: dovrimmo all'ultima sarai per me.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

un braccio di mamma, non fa scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Tullio Pane, Connola d'amor.

Poi pure stera camme visto chiagnore una lacrima d'amore, a gioia di dall'uoc me vuol leggere, eppure in da stu cuore. Tu vuoi sapere che ne sta

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Pino Mauro, Nabruna.

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinello, o sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, qualunque nepeta piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasato l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fare santa.
1: Sette!
0: Quando

con lui, ninna piccioso, un faccia due fravole, culi e mamma, gnora vavella, con occhio fuso, cantavo cannala, Michela mamma, notte silenzio, lieta sincera, dei braccia stregnarmi,

dispettosa si gagna paese andarono mai più. Bionda sta barra sta la cosa, ma sposa l'inglese.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Trevi, Tarantella Internazionale.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Consiglia Licciardi. O mare emergellino.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gabriele Vanorio, A Santa Notte.

ninnino campanello, tu tu tu tu tu tu tamburiel, femenichella coglie menete. Alla fiera del mastro Andrea, vaccataino canasciol, prongo do canasciol, ninnino campanello, tu tu tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora gran caldo nelle prossime ore al centro-sud per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano. Si superano i 40 gradi sulle aree interne, ma con punte anche vicino ai 43-44 gradi in Sardegna e in Sicilia. Qualche grado in meno sulle coste, ma il clima sarà particolarmente afoso. Fa caldo anche al nord, ma con qualche grado in meno ci sarà della variabilità, soprattutto al nord-est, con qualche locale acquazzone breve e temporale sparso, specie sui rilievi, in locale estensione anche al Triveneto. Nella giornata di domenica, ancora variabilità piuttosto diffusa tra Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche acquazzone o temporale sparso. Più soleggiato altrove, con ancora molto caldo al centro-sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
3: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alfredo Napolitano. Desideri.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marcello Colasurdo. Papanella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Maria Nazionale. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano, Canzoncella Pettegola.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriele Vanorio, Piscatore Posillac.

0: Imbarazzo!
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Enzo Romagnoli, Ina chitarre a luna.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 22. In punto.
1: Consiglia Ricciardi. Tiemb bella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, a città e pulisce nella.

comodo porta Margellina, sembra che non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Antonello Rondi, Popolo Pop.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Mario Pasqualillo.
3: Marianni.

0: Marianni!
1: Gilda Mignonette con la senza mamma.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccia a me, sotto sto cielo.

scordato un te boccata, stringi te un braccio a me sotto sto cielo.

benzina, a schiocca lì c'era se rossa, fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava di rosso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 luglio. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mario Lanza. Funiculì funiculà.

0: Venecolì.
1: Gennaro 40. Vi serve niente più.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: non tema vango al re, ti appacca la lei.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Isa Landi, l'ugetel da fantasia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Letizia Calandra. Cannetella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Veglia, Napolo, che se ne va.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Conny Francis, Torero.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillaca.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. È mezzanotte e due minuti. Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Abate, Catè.

cassa al cigare, l'hanno giuciata, non è più quella che era un'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Rosa Poncel, Carmè Carmè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Francesca Marini, Tammurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Domenico Modugno, strada anfosa.

e dico fa, mi è una strada infossa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.
2: Caravan.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ria Rosa. Stugazzona. Cottien affa.

aspettare. Qua ci vuoi far marire, io sono ridotta alla metà. Da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te. Sto patolo che

Vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportò. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Oh,

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samba, Seo Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Sergio Bruni. Vorria.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ferdinando Rubino, Madeleine.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Consiglia Licciardi. O surdat namurata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Na musica.
2: Sole, sole me ne vacca, senza manca un pensiero.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un paravis di essere assurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì. Si di Napoli, è trasito, è facile.

e a sera paravisa sa cantaia e tutti i santi e te la sentì sto repertorio non ferneva mai Carmelo solo mio Maria Maria.

buio sentire, si voce che so voce e ci vendo, e si scendete là, non ci credete, sappi voi paradiso.

si vecchio se son detto revigliò. Soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, San Biesi, permettite, noi io vi ma salutare. Siete pazzi, che dicite?

bravo Samappa, la tremba bollare, e fa tutti nudo, la rampa può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta broca, s'ha incantato l'uomo da faro male.

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Giacomo Rondinella. O sole mio.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 luglio. Sono le ore 2:01. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Desiderio.